0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
6: unica,
0: unica radio, app.
7: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
10: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo
1: la città che cambia.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
7: Oh! Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
8: C'è un problema con la crisi climatica.
6: Continuiamo a non vederla! Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh?
9: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
8: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
10: Raccontiamo
11: la città che cambia.
10: La città che cambia. Unica Radio.
11: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hey guys, this is Gustavo and this is our new track, My Favorite Girl, together with Aaron Arsh, Mike Fuentes and C-Mar.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: vuoti sulla scia.
1: L'amore non è morale o immorale, è amore basta. Cassandra Clare.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hey, this is Massa Sari and you are listening to my new track through Metro Gear. Oh, lovely city.
4: Our lovely city.
3: Angel for Detroit.
4: Put your hands up for Detroit.
5: Unica radio.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica,
1: Unica Radio App.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza. Sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza, il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia spirata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita.
3: Semplicemente unica.
4: Unica.
3: Unica Radio, app.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Hey, this is DJ Zhang Ye, and this is my new track, Heart of Peace.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva.

0: viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
1: Io all'Istat ho passato la mia vita.
2: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce, la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la Jeep Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. 2 minuti, un libro.
3: 2 mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.2minutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.

0: Scarica la Musei Italiani.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
2: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo, il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
1: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hi, I'm Xenia. Here's Regulator of My Dopamine, a soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
2: Unica Radio. Raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Ora abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
4: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
5: C'è un problema con la crisi climatica.
3: Continuiamo a non vederla!
6: E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
5: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
8: Siamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il gruppo che andiamo ad ascoltare è uscito da Las Vegas armato di battute brillanti e accenti alla David Bowie. Il brano di oggi li ha resi famosi. Nel testo, il frontman della band ci racconta una storia di gelosia a livello paranoico. La fidanzata lo tradisce e lui si tortura immaginando l'incontro tra i due amanti, anche aggiungendo particolari che non può conoscere e che lo fanno stare peggio. Sto uscendo dalla mia gabbia e sto facendo bene. Devo essere giù, perché voglio tutto. Iniziò con un bacio. Come così finì? Fu solo un bacio. Adesso mi sto addormentando e lei sta chiamando un taxi, mentre lui si sta facendo una fumatina e lei si sta annoiando. Ora stanno andando a letto e il mio stomaco sta male ed è tutto nella mia testa, ma lei sta toccando il suo petto. Ora le toglie il vestito. Ora lasciatemi andare. Questa è Mr. Brightside dei Killers.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. L'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones out on Kitball Records.
2: No phones on the dance floor.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica
2: radio, app.
4: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto dell'Eccese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza di apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Diana Audrey, ballerina e attrice. Benvenuta.
2: Benvenuti, grazie.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo come stai, se senti un po' di tensione avendo in programma la data del District Live il 10 maggio.
2: Beh, c'è sempre prima di uno spettacolo, sempre un po' di emozione, più che altro perché poi è uno spettacolo che abbraccia una motivazione piuttosto sentita, soprattutto nel panorama contemporaneo per quanto riguarda appunto insomma il femminicidio e per quanto riguarda appunto l'attenzione verso la donna stessa. Quindi a maggior ragione sì, sono sicuramente abbastanza emozionata, ecco, però nella norma, ecco.
1: Ok. Allora, una domanda che faccio a tutte le personalità comunque del mondo della musica, della danza, è: da dove nasce la tua passione per, nel tuo caso, per la danza o comunque per tutto quello che c'è di musicale in generale?
2: Allora, il mio approccio per quanto riguarda le arti è stato appunto il primo approccio è stato appunto verso la danza. Da lì poi, avendo fatto anche un'accademia di musical, ho scoperto questo tanto tempo fa, ho scoperto appunto il mondo del teatro e ho capito che era quello che mi chiamava, che mi risuonava maggiormente dentro, la ricerca prima di tutto di se stessi, l'ascoltarsi. E la danza però comunque rimane sempre parte alleata di me stessa, fa parte di me, ecco. Ballare è sempre stato una parte importante della mia vita, non riuscirei a pensare di non ballare, ecco. Mi farebbe star male col pensiero, la qualunque, anche soltanto il pensiero comunque di metterci un'intenzione in un movimento, per me quello è danza. Quindi per me è una cosa, cioè, se si può dire cosa, per me è un'estensione magnifica artistica dell'essere umano, ecco.
1: So che è anche una disciplina molto di sacrificio, per questo ti volevo chiedere: qual è stato il momento più difficile del tuo percorso e invece qual è quello più bello, quello che ti ha fatto sentire più soddisfatta, insomma?
2: Allora, diciamo momenti difficili ce ne sono stati tantissimi. Uno dei più brutti sicuramente era con, diciamo, la difficoltà a gestire la forza bilanciata con il peso, perché più si va avanti di livello ovviamente più le prestazioni fisiche devono comunque essere maggiori, ma devono essere compatibili anche con una prestanza estetica molto molto competitiva, ecco. Quindi devi essere bella, leggera, apparentemente appunto devono vedere un movimento che comunque deve risultare non pesante, leggiadro, e più sei magra, perché alla fine è quello, più appare questo esternamente. Quindi devo essere sincera che il periodo un po' più brutto, insomma peggiore, ecco, è stato in quel lasso di tempo. Ero sicuramente molto giovane, poi ho preso comunque altre strade e la danza, diciamo, l'ho lasciata lì che palleggiava, c'è sempre, ecco. Però non è stato poi, forse è stato anche questo il motivo, ecco, per cui non ho continuato a livello anche agonistico, professionale, ecco. Non è la mia attuale professione principale, però è sempre presente nella mia vita quotidianamente, sempre. Il momento invece più bello, ce ne sono tantissimi, però sicuramente era uno spettacolo dove comunque abbracciava sia il movimento, appunto l'intenzione, che è quello che ho un po' accennato prima, ed era uno spettacolo ma semplicemente molto rappresentativo, a prescindere dal riscontro che io ho avuto da parte del pubblico, che ovviamente mi ha fatto piacere, che è piaciuto, che è stata capita anche l'intenzione. Ed era uno spettacolo dedicato a Pina Bausch, che lei appunto è stata, diciamo, per me un punto ovviamente di riflessione, uno spunto per abbracciare i movimenti che hanno a che fare col teatro danza. Quello è stato per me uno dei momenti più belli, più appaganti, ecco. Quindi ho capito che dall'altra parte si recepiva la mia intenzione, la mia emozione attraverso il movimento. Questo è stato molto molto bello, molto intenso per me.
1: Hai avuto anche delle esperienze al cinema e in televisione, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero fuori, perché poi insomma da qualche anno ho preso la decisione di tornare in Sardegna. Mm-hmm. Diciamo, anche io sono stata colpita dal mal di Sardegna. Diciamo che ero sotto l'ala protettrice di una delle più potenti agenzie di Milano, e quindi
1: tu hai fatto anche delle esperienze in TV e al cinema, giusto?
2: Sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero ancora fuori, perché insomma il mal di Sardegna ha rapito anche me. Diciamo che quando collaboravo con questa agenzia sono riuscita comunque a far parte della serie TV Sky Blocco 181, è una serie TV appunto prodotta dove è stato uno dei protagonisti anche Salmo. È stata veramente una bella esperienza, insomma ho respirato veramente tutto quello che succede ovviamente in un set e soprattutto quello che succede fuori da un set, quindi tutto anche il lavoro che arriva prima della messa in scena, nel senso, io parlo a livello linguaggio teatrale, ma non è proprio così, non è messa in scena, perché comunque il cinema è ovviamente un linguaggio totalmente differente, però io arrivando dal teatro capisco che ci sono proprio mondi differenti, sono proprio due mondi totalmente paralleli, perché per certe cose sono molto simili, ma veramente toccano gli estremi e gli antipodi entrambi, quindi è stato veramente molto emozionante. E poi ho lavorato con Fabri Fibra e ho girato un videoclip musicale propaganda dove sono la protagonista femminile di quel video, videoclip. Diciamo che sono stati quelli in quel lasso di tempo. Poi è arrivato il COVID e diciamo lì c'è stato un po' un fermo biologico,
1: certo, purtroppo,
2: un po' per tutti gli artisti. Sì.
1: Una domanda che volevo farti.
2: Sì.
1: Cioè, come ho letto comunque il tuo nome, è un nome d'arte molto particolare, ma da dove nasce?
2: Diciamo che è il nome di un'attrice molto famosa a cui veramente io mi sono ispirata, ma più che altro non tanto per la recitazione, perché ovviamente adesso è tutta un'altra cosa, non è, adesso è tutto basato sul natural, ma lei è Audrey Hepburn. Uh-huh. E lei è un'attrice meravigliosa, ecco, quindi molto elegante, e anche lei ha studiato danza per tanto tempo, e sinceramente ho detto, se devo ispirarmi a qualcuno vorrei ispirarmi a lei. Non, certo, avevo altri nomi, non so se rimarrà questo, però per il momento diciamo non mi identifico, perché non è tanto positivo questa parola, però sicuramente è un punto di riferimento, ecco.
1: Certo.
2: È un punto di riferimento, ecco.
1: Certo, mostro sacro.
2: Sì, sì.
1: Ti faccio l'ultima domanda, se

0: po' i vari vertici di qualunque argomento. In particolare la donna, soprattutto se è una bella donna, è sempre vista comunque molto raffinata, sempre comunque posata. Diciamo, nella gran parte dei casi, una persona comunque che appare così, il messaggio che arriva dall'altra parte ovviamente di compostezza, insomma, pacatezza, raffinatezza, eleganza, e magari anche sicuramente se colta a maggior ragione. Però a me piace anche pensare, perché esiste il pensiero, che una donna, nonostante sia comunque una bella donna, che abbia invece anche tutte le caratteristiche, tutte le carte per poter essere una molto anche simpatica, quindi anche una comica, non per forza deve essere assolutamente una persona magari anche goffa.
1: Certo, assolutamente.
0: Ma... pronto?
1: Sì. Sì, ti sento.
0: Io adesso sto toccando sicuramente un argomento molto molto delicato, perché magari potrei suscitare anche varie opinioni discordanti, però io parlo ovviamente per la gran parte, diciamo, di quello che al momento in maniera raccoglie i numeri, insomma, molto più come opinioni generali, e diciamo che un po' la donna simpatica è quella che comunque abbraccia un po' le caratteristiche di una persona che magari non può puntare sulla bellezza. Questo invece io vorrei sfatarlo. Chi lo dice? Da dove è scritto che una donna bella non possa essere assolutamente anche nei suoi anni?
1: Non si è sentita l'ultima frase.
0: Assolutamente banale, una cosa scontata, però, ma se ascolta, facciamo così, ma puoi rifarmela e la riformuliamo, anche perché effettivamente non mi sono piaciuta io come ho risposto, e ho paura, siccome è una domanda molto pericolosa, okay. Per più che altro per la risposta, quindi volevo sapere se magari me la potevi direttamente rifare.
1: Certo.
0: E potevo rispondere se per te va bene.
1: Sì, assolutamente. Come ultima domanda ti chiedo quali sono i tuoi prossimi progetti, se puoi parlarcene, insomma, qualunque cosa.
0: Sì, allora, c'è in cantiere un progetto al momento, è ancora, diciamo, in costruzione, ma è, diciamo, prossimo al debutto, ma essendo scaramantica vorrei parlarne in maniera generica. Parte di questo progetto infatti andrà in scena appunto il 10, volevo anche, per me è anche un esperimento per capire anche come risponde il pubblico, ma la metto in maniera molto semplice. Io diciamo che sono molto stimolata da tutto quello che è estremo, quindi una donna che può essere sicuramente magari una bella donna, e non è detto che debba rimanere sempre esclusivamente nel suo ruolo di donna bella, colta, raffinata, elegante, e non abbia invece...
2: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
3: I'm Marcella and this is my new single on your favorite radio station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Don't go.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente a cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta. E rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché odio che tu abbia visto la parte peggiore di me. Morirei, morirei, non potessi invecchiare con te. Ogni errore mi ha reso la versione migliore di me. E ho fatto pugni con l'angoscia finché ha preso la mia forma.

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Musica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare Israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13.30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
2: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo, il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
1: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nella Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata Aula Sai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
2: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua 9ª edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte

0: assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: This is Liquid 5 together with Joe Killing and this is our new track Both Sides of My Heart.

0: Scarica la Musei Italiani.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio, app.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi in Genitalia, le altre arriveranno nelle prossime ore quando sarà disposta l'autopsia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita alla caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Io all'Istat ho passato la mia vita.
9: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede. Piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: App.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Diana Audrey, ballerina e attrice. Benvenuta.
2: Benvenuti, grazie.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo come stai, se senti un po' di tensione avendo in programma la data del District Live il 10 maggio.
2: Beh, c'è sempre prima di uno spettacolo, sempre un po' di emozione, più che altro perché poi è uno spettacolo che abbraccia una motivazione piuttosto sentita, soprattutto nel panorama contemporaneo per quanto riguarda appunto insomma il femminicidio e per quanto riguarda appunto l'attenzione verso la donna stessa. Quindi a maggior ragione sì, sono sicuramente abbastanza emozionata, ecco, però nella norma, ecco.
1: Ok. Allora, una domanda che faccio a tutte le personalità comunque del mondo della musica, della danza, è: da dove nasce la tua passione per, nel tuo caso, per la danza o comunque per tutto quello che c'è di musicale in generale?
2: Allora, il mio approccio per quanto riguarda le arti è stato appunto, per il primo approccio è stato appunto verso la danza. Da lì poi, avendo fatto anche un'accademia di musical, ho scoperto questo tanto tempo fa, ho scoperto appunto il mondo del teatro e ho capito che era quello che mi chiamava, che mi risuonava maggiormente dentro, la ricerca prima di tutto di se stessi, l'ascoltarsi. E la danza però comunque rimane sempre parte alleata di me stessa, fa parte di me, ecco. Ballare è sempre stato una parte importante della mia vita, non riuscirei a pensare di non ballare, ecco, mi farebbe star male, ecco, il pensiero. La qualunque, anche soltanto il pensiero comunque di metterci un'intenzione in un movimento, per me quello è danza. Quindi per me è una cosa, cioè, se si può dire cosa, per me è un'estensione magnifica, artistica dell'essere umano, ecco.
1: So che è anche una disciplina molto di sacrificio, per questo ti volevo chiedere: qual è stato il momento più difficile del tuo percorso e invece qual è quello più bello, quello che ti ha fatto sentire più soddisfatta, insomma?
2: Allora, diciamo momenti difficili ce ne sono stati tantissimi. Uno dei più brutti sicuramente era con, diciamo, la difficoltà a gestire la forza bilanciata con il peso, perché più si va avanti di livello ovviamente più le prestazioni fisiche devono comunque essere maggiori, ma devono essere compatibili anche con una prestanza estetica molto molto competitiva, ecco. Quindi devi essere bella, leggera, apparentemente appunto devono vedere un movimento che comunque deve risultare non pesante, leggiadro, e più sei magra, perché alla fine è quello, più appare questo esternamente. Quindi devo essere sincera che il periodo un po' più brutto, insomma peggiore, ecco, è stato in quel lasso di tempo. Ero sicuramente molto giovane, poi ho preso comunque altre strade, la danza, diciamo, l'ho lasciata lì che palleggiava, c'è sempre, ecco. Però non è stato poi, forse è stato anche questo il motivo, ecco, per cui non ho continuato a livello anche agonistico, professionale, ecco. Non è la mia attuale professione principale, però è sempre presente nella mia vita quotidianamente, sempre. Il momento invece più bello, ce ne sono tantissimi, però sicuramente era uno spettacolo dove comunque abbracciava sia il movimento, appunto l'intenzione, che è quello che ho un po' accennato prima, ed era uno spettacolo, ma semplicemente molto rappresentativo, a prescindere dal riscontro che io ho avuto da parte del pubblico, che ovviamente mi ha fatto piacere, che è piaciuto, che è stata capita anche l'intenzione. Ed era uno spettacolo dedicato a Pina Bausch, che lei appunto è stata, diciamo, per me un punto ovviamente di riflessione, uno spunto per abbracciare i movimenti che hanno a che fare col teatro danza. Quello è stato per me uno dei momenti più belli, più appaganti, ecco. Quindi ho capito che dall'altra parte si recepiva la mia intenzione, la mia emozione attraverso il movimento. Questo è stato molto molto bello, molto intenso per me.
1: Beh, hai avuto anche delle esperienze al cinema e in televisione, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero fuori, perché poi insomma da qualche anno ho preso la decisione di tornare in Sardegna. Mm-hmm. Diciamo, anche io sono stata colpita dal mal di Sardegna. Diciamo che ero sotto l'ala protettrice di una delle più potenti agenzie agenzie di Milano e quindi ho fatto...
1: Tu hai fatto anche delle esperienze in TV e al cinema, giusto?
2: Sì, sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero ancora fuori, perché insomma il mal di Sardegna ha rapito anche me. Diciamo che quando collaboravo con questa agenzia sono riuscita comunque a far parte della serie TV Sky Blocco 181, è una serie TV appunto prodotta dove è stato uno dei protagonisti anche Salmo. È stata veramente una bella esperienza, insomma ho respirato veramente tutto quello che succede ovviamente in un set e soprattutto quello che succede fuori da un set, quindi tutto anche il lavoro che arriva prima della messa in scena, nel senso, io parlo a livello linguaggio teatrale, ma non è proprio così, non è messa in scena, perché comunque il cinema è ovviamente un linguaggio totalmente differente. Però io, arrivando dal teatro, capisco che ci sono proprio mondi differenti, sono proprio due mondi totalmente paralleli, perché per certe cose sono molto simili, ma veramente toccano gli estremi e gli antipodi entrambi, quindi è stato veramente molto emozionante. E poi ho lavorato con Fabri Fibra e ho girato un videoclip musicale propaganda dove sono la protagonista femminile di quel video, videoclip. Diciamo che sono stati quelli in quel lasso di tempo. Poi è arrivato il COVID e diciamo lì c'è stato un po' un fermo biologico,
1: certo, purtroppo,
2: un po' per tutti gli artisti. Sì.
1: Una domanda che volevo farti.
2: Sì.
1: Cioè, come ho letto comunque il tuo nome, è un nome d'arte molto particolare, ma da dove nasce?
2: Diciamo che è il nome di un'attrice molto famosa a cui veramente io mi sono ispirata, ma più che altro non tanto per la recitazione, perché ovviamente adesso è tutta un'altra cosa, non è, adesso è tutto basato sul natural, ma lei è Audrey Hepburn. Uh-huh. E lei è un'attrice meravigliosa, ecco, quindi molto elegante, e anche lei ha studiato danza per tanto tempo e sinceramente ho detto, se devo ispirarmi a qualcuno vorrei ispirarmi a lei. Non, certo, avevo altri nomi, non so se rimarrà questo, però per il momento diciamo non mi identifico, perché non è tanto positivo questa parola, però sicuramente è un punto di riferimento, ecco.
1: Certo, mostro sacro.
2: Sì, sì.
1: Ti faccio l'ultima domanda, se posso chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti, qualunque cosa, se puoi parlarcene.
2: Allora, sì, sarò un po' generica perché sono un po' scaramantica. C'è un progetto in effetti al momento e sono in costruzione. Parte di questo progetto, infatti, lo farò il 10. È una prova anche per me, per capire come risponde anche il pubblico, ma non è un progetto completo. Però se posso appunto spoilerare qualcosa, ha a che fare comunque con il paradosso proprio della donna. A me piace toccare un po' i vari vertici di qualunque argomento. In particolare la donna, soprattutto se è una bella donna, è sempre vista comunque molto raffinata, sempre comunque posata. Diciamo, nella gran parte dei casi una persona comunque che appare così, il messaggio che arriva dall'altra parte ovviamente di compostezza, insomma pacatezza, raffinatezza, eleganza, e magari anche sicuramente se colta a maggior ragione. Però a me piace anche pensare, perché esiste il pensiero, che una donna, nonostante sia comunque una bella donna, che abbia invece anche tutte le caratteristiche, tutte le carte per poter essere una molto anche simpatica, quindi anche una comica, non per forza deve essere assolutamente una persona magari anche goffa.
1: Certo, assolutamente.
2: Ma... pronto? Sì.
1: Sì, sì, sì, sì, ti sento.
2: Io adesso sto toccando sicuramente un argomento molto molto delicato, perché magari potrei suscitare anche varie opinioni discordanti, però io parlo ovviamente per la gran parte, diciamo di quello che al momento in maniera raccoglie i numeri, insomma molto più come opinioni generali. Diciamo che un po' la donna simpatica è quella che comunque abbraccia un po' le caratteristiche di una persona che

0: se per te va bene.
1: Sì, sì, assolutamente. Come ultima domanda ti chiedo quali sono i tuoi prossimi progetti, se puoi parlarcene, insomma, qualunque cosa.
0: Sì, allora, c'è in cantiere un progetto al momento, è ancora, diciamo, in costruzione, ma è, diciamo, prossimo al debutto, ma essendo scaramantica vorrei parlarne in maniera generica. Parte di questo progetto infatti andrà in scena appunto il 10, volevo anche, per me è anche un esperimento per capire anche come risponde il pubblico, ma la metto in maniera molto semplice. Io diciamo che sono molto stimolata da tutto quello che è estremo, quindi una donna che può essere sicuramente una, magari una bella donna, e non è detto che debba rimanere sempre esclusivamente nel suo ruolo di donna bella, colta, raffinata, elegante, e non abbia invece l'altra parte di sé, dove può essere invece una persona molto simpatica, comica, che esca proprio dai panni di una bella donna elegante, raffinata e composta. E viceversa, non è detto che una donna che magari da una parte, ma dove gli altri si aspettano che ovviamente punti tutto sulla simpatia, non possa assolutamente essere bella, raffinata, composta, colta e quant'altro. Magari sto dicendo anche una banalità, una cosa scontata ad oggi, diciamo ad oggi,
1: non è
0: così immediato, ecco, anzi ci sono ancora purtroppo tanti pregiudizi, e è quello che molte volte invece aspetta.
2: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 2007 in tutto il mondo. Nel brano, il cantante è accompagnato dalla cantante R&B Keri Hilson. La canzone è stata usata per la campagna pubblicitaria del 2007 di McDonald's e per la colonna sonora del videogioco NBA Live 2008. Non ho soldi, non ho la macchina per portarti fuori ad un appuntamento, non posso nemmeno comprarti dei fiori, ma assieme saremo anime gemelle perfette. Parlami ragazza, avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito, ecco a voi The Way I Are di Timbaland.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Turn me on.

0: Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: One, two, three, let's go!
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano, se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione lo scorso 12 ottobre in corso coma a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot, ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, è così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena, 2 chiacchiere sussurrate, i nostri sguardi che si cercano, e poi, se ti va.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1998.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Hey, what's up? This is Luchino, and you're listening to my new song, State of Mind. State of
2: Mind. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
2: La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo
8: la città

0: Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta, a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Burruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra infatti rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che l'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Diana Audrey, ballerina e attrice. Benvenuta.
2: Benvenuti, grazie.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo come stai, se senti un po' di tensione avendo in programma la data del District Live il 10 maggio.
2: Beh, c'è sempre prima di uno spettacolo, sempre un po' di emozione, più che altro perché poi è uno spettacolo che abbraccia una motivazione piuttosto sentita, soprattutto nel panorama contemporaneo per quanto riguarda appunto insomma il femminicidio e per quanto riguarda appunto l'attenzione verso la donna stessa, quindi a maggior ragione sì, sono sicuramente abbastanza emozionata, ecco, però nella norma, ecco.
1: Ok, allora una domanda che faccio a tutte le personalità comunque del mondo della musica, della danza, è: da dove nasce la tua passione per, nel tuo caso, per la danza o comunque per tutto quello che c'è di musicale in generale?
2: Allora, il mio approccio per quanto riguarda le arti è stato appunto il primo approccio è stato appunto verso la danza. Da lì poi, avendo fatto anche un'accademia di musical, ho scoperto, questo tanto tempo fa, ho scoperto appunto il mondo del teatro e ho capito che era quello che mi chiamava, che mi risuonava maggiormente dentro, la ricerca prima di tutto di se stessi, l'ascoltarsi. E la danza però comunque rimane sempre parte alleata di me stessa, fa parte di me, ecco. Ballare è sempre stato una parte importante della mia vita, non riuscirei a pensare di non ballare, ecco, mi farebbe star male quel pensiero. La qualunque, anche soltanto il pensiero comunque di metterci un'intenzione in un movimento, per me quello è danza, quindi per me è una cosa, cioè, se si può dire cosa, per me è un'estensione magnifica artistica dell'essere umano, ecco.
1: So che è anche una disciplina molto di sacrificio, per questo ti volevo chiedere: qual è stato il momento più difficile del tuo percorso e invece qual è quello più bello, quello che ti ha fatto sentire più soddisfatta, insomma?
2: Allora, diciamo, momenti difficili ce ne sono stati tantissimi. Uno dei più brutti sicuramente era con, diciamo, la difficoltà a gestire la forza bilanciata con il peso, perché più si va avanti di livello, ovviamente più le prestazioni fisiche devono comunque essere maggiori, ma devono essere compatibili anche con una prestanza estetica molto molto competitiva, ecco. Quindi devi essere bella, leggera, apparentemente appunto devono vedere un movimento che comunque deve risultare non pesante, leggiadro, e più sei magra, perché alla fine è quello, più appare questo esternamente. Quindi devo essere sincera che nel periodo un po' più brutto, insomma peggiore, ecco, è stato in quel lasso di tempo. Ero sicuramente molto giovane, poi ho preso comunque altre strade e la danza, diciamo, l'ho lasciata lì che palleggiava, c'è sempre, ecco. Però non è stato poi... Forse è stato anche questo il motivo, ecco, per cui non ho continuato a livello anche agonistico, professionale, ecco, non è la mia attuale professione principale, però è sempre presente nella mia vita quotidianamente, sempre. Il momento invece più bello, ce ne sono tantissimi, però sicuramente era uno spettacolo dove comunque abbracciava sia il movimento, l'intenzione, che è quello che ho un po' accennato prima, ed era uno spettacolo, ma semplicemente molto rappresentativo, a prescindere dal riscontro che io ho avuto da parte del pubblico, che ovviamente mi ha fatto piacere, che è piaciuto, che è stata capita anche l'intenzione. Ed era uno spettacolo dedicato a Pina Bausch, che lei appunto è stata, diciamo, per me un punto ovviamente di riflessione, un punto, uno spunto per abbracciare i movimenti che hanno a che fare con col teatro danza. Quello è stato per me uno dei momenti più belli, più appaganti, ecco. Quindi ho capito che dall'altra parte si recepiva la mia intenzione e la mia emozione attraverso il movimento. Questo è stato molto molto bello, molto intenso per me.
1: Beh, hai avuto anche delle esperienze al cinema e in televisione, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero fuori, perché poi insomma da qualche anno ho preso la decisione di tornare in Sardegna. Mm-hmm. Diciamo, anche io sono stata colpita dal mal di Sardegna. Diciamo che ero sotto l'ala protettrice di una delle più potenti agenzie di Milano, e quindi
1: tu hai fatto anche delle esperienze in TV e al cinema, giusto?
2: Sì, ho fatto qualcosina, soprattutto quando ero ancora fuori, perché insomma il mal di Sardegna ha rapito anche me. Diciamo che quando collaboravo con questa agenzia sono riuscita comunque a far parte della serie TV Sky Blocco 181, è una serie TV appunto prodotta dove è stato uno dei protagonisti anche Salmo. È stata veramente una bella esperienza, insomma ho respirato veramente tutto quello che succede ovviamente in un set e soprattutto quello che succede fuori da un set, quindi tutto anche il lavoro che arriva prima della messa in scena, nel senso, io parlo a livello linguaggio teatrale, ma non è proprio così, non è messa in scena, perché comunque il cinema è ovviamente un linguaggio totalmente differente, però io arrivando dal teatro capisco che ci sono proprio mondi differenti, sono proprio due mondi totalmente paralleli, perché per certe cose sono molto simili, ma veramente toccano gli estremi e gli antipodi entrambi, quindi è stato veramente molto emozionante. E poi ho lavorato con Fabri Fibra e ho girato un videoclip musicale propaganda dove sono la protagonista femminile di quel video, videoclip, diciamo che sono stati quelli in quel lasso di tempo. Poi è arrivato il Covid e diciamo lì c'è stato un po' un fermo biologico,
1: certo, purtroppo.
2: Un po' per tutti gli artisti, sì.
1: Una domanda che volevo farti.
2: Sì.
1: Cioè, come ho letto comunque il tuo nome, è un nome d'arte molto particolare, ma da dove nasce?
2: Diciamo che è il nome di un'attrice molto famosa a cui veramente io mi sono ispirata, ma più che altro non tanto per la recitazione, perché ovviamente adesso è tutta un'altra cosa, non è, adesso è tutto basato sul natural, ma lei è Audrey Hepburn. Uh-huh. E lei è un'attrice meravigliosa, ecco, quindi molto elegante, e anche lei ha studiato danza per tanto tempo, e sinceramente ho detto, se devo ispirarmi a qualcuno vorrei ispirarmi a lei, non certo. Avevo altri nomi, non so se rimarrà questo, però per il momento diciamo non mi identifico, perché non è tanto positivo questa parola, però sicuramente è un punto di riferimento, ecco.
1: Certo, mostro sacro.
2: Sì, sì.
1: Ti faccio l'ultima domanda, se posso chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti, qualunque cosa, se puoi parlarcene.
2: Allora, sì, sarò un po' generica perché sono un po' scaramantica. C'è un progetto in effetti al momento e sono in costruzione. Parte di questo progetto, infatti, lo farò il 10. È una prova anche per me, per capire come risponde anche il pubblico, ma non è un progetto completo. Però se posso appunto spoilerare qualcosa, ha a che fare comunque con il paradosso proprio della donna. Mi piace toccare un po' i vari vertici di qualunque argomento. In particolare la donna, soprattutto se è una bella donna, è sempre vista comunque molto raffinata, sempre comunque posata. Diciamo, nella gran parte dei casi una persona comunque che appare così, il messaggio che arriva dall'altra parte è ovviamente di compostezza, insomma pacatezza, raffinatezza, eleganza, e magari anche sicuramente se colta a maggior ragione. Però a me piace anche pensare, perché esiste il pensiero, che una donna, nonostante sia comunque una bella donna, che abbia invece anche tutte le caratteristiche, tutte le carte per poter essere una molto anche simpatica, quindi anche una comica, non per forza deve essere assolutamente una persona magari anche goffa.
1: Certo, assolutamente.
2: Pronto? Sì.
1: Sì, ti sento.
2: Io adesso sto toccando sicuramente un argomento molto molto delicato, perché magari potrei suscitare anche varie opinioni discordanti, però io parlo ovviamente per la gran parte, diciamo di quello che al momento in maniera raccoglie i numeri, insomma molto più come opinioni generali, diciamo che un po' la donna simpatica è quella che comunque abbraccia un po' le caratteristiche di una persona che magari non può puntare sulla bellezza. Questo invece vorrei sfatarlo. Chi lo dice? Da dove è scritto che una donna bella non possa essere assolutamente anche nei suoi anni?
1: Non si è sentita l'ultima frase?
2: Assolutamente banale, una cosa scontata, però ascolta, facciamo così, ma puoi rifarmela e la riformuliamo, anche perché effettivamente non mi sono piaciuta io come ho risposto, e ho paura, siccome è una domanda molto pericolosa, okay. Più che altro per la risposta, quindi volevo sapere se magari me la potevi direttamente rifare.
1: Certo.
2: E potevo rispondere se per te va bene.
1: Sì, assolutamente. Come ultima domanda ti chiedo quali sono i tuoi prossimi progetti, se puoi parlarcene. insomma, qualunque cosa.
2: Sì, allora c'è in cantiere un progetto al momento, è ancora diciamo in costruzione, ma è diciamo prossimo al debutto, ma essendo scaramantica vorrei parlarne in maniera generica. Parte di questo progetto infatti andrà in scena appunto il 10, volevo anche, per me è anche un esperimento per capire anche come risponde il pubblico, ma la metto in maniera molto semplice. Io diciamo che sono molto stimolata da tutto quello che è estremo, quindi una donna che può essere sicuramente una, magari una bella donna, e non è detto che debba rimanere sempre esclusivamente nel suo ruolo di donna bella, colta, raffinata, elegante, e non abbia invece l'altra parte di sé, dove può essere invece una persona molto simpatica, comica, che esca proprio dai panni di una bella donna elegante, raffinata e composta, e viceversa. Non è detto che una donna che magari da una parte, dove gli altri si aspettano che ovviamente punti tutto sulla simpatia, non possa assolutamente essere bella, raffinata, composta, colta e quant'altro. Magari sto dicendo anche una banalità, una cosa scontata ad oggi, diciamo ad oggi,
1: no, non
2: però
1: è scontato,
2: non è così immediato, ecco. Anzi, ci sono ancora purtroppo tanti pregiudizi, e quello che molte volte noi ci aspettiamo da una persona, quando non rispetta le nostre aspettative, storciamo un po' il naso. Quindi io credo invece che comunque la donna, visto che comunque faremo uno spettacolo dedicato alla figura femminile, credo che comunque possa esprimersi in tutte le sue varianti e le sue sfumature, dall'essere, come ho detto, ovviamente nei vertici positivi e nei vertici negativi, se così possiamo dirli.

0: certi versi, soprattutto magari in realtà di comunità comunque piccole, ridotte, dove non c'è un gran scambio culturale, si tende comunque a rimanere.
1: GR Mondo Hightech dell'agenzia Dire.
2: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro, e sicuramente l'Italia con il suo ruolo ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
3: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: L'unico limite è non averla.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La canzone, pubblicata nel 2005 di solito, è eseguita solo dalla cantante stessa, con la chitarra e la voce a più livelli. La versione album è stata usata come sigla di apertura per la serie televisiva drammatica Wild Roses. Il video della canzone si è classificato al 19° posto della classifica 14 Greatest Videos del 2006. Durante un'intervista avvenuta dopo la messa in onda, la cantante ha affermato che il giorno delle riprese è stata l'unica volta che si è messa il rossetto rosso. Il mio cuore mi conosce meglio di quanto mi conosco io, quindi lascerò parlare. Ho attraversato un posto nel mezzo di un luogo inesistente, con un grande cavallo nero e un albero di ciliegie. Sono caduto nel terrore, alle mie spalle mi dissi di non guardare indietro, semplicemente di continuare a camminare. Questo è veramente difficile da indovinare, ma sono sicura che riconoscerete subito la canzone dal primo attacco. Prossima canzone, Black Horse and the Cherry Tree di Katie Tunstall.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App
1: Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: from the old school.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Andiamo via,
4: oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

te perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Sum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione, con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator vermanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oldenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis: ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cubolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffmann, sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
5: Vado, che ho lezione di tango.
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura

lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: valici vuoti sulla scia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica
3: Radio, app.

non si dimentica, come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

Anda abbaixo na palanga o poti maxi pata, mas fichana senza o casca pura nanzi e guardia. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiando.

qualità già era creatura, invece rincorrere in modo già correva rete culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro, mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo fumo.

0: buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione a Pierandrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni tutti gli dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica in cui hanno perso la vita i 5 italiani fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che al ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari: fave, carciofi, piselli, novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale a più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per l'Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Gian Carlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25esima vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo: Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11esima tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
6: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio. Emozione unica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track Born Again.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica News, spazio all'informazione.
6: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
7: A Oristano, dal 12 al 14 giugno 2026, torna il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
6: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
8: La Giornata Mondiale dell'Ambiente sarà celebrata il 5 giugno 2026 a Cagliari, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione ecologica. L'evento propone attività informative, incontri e momenti di partecipazione pubblica per promuovere la tutela dell'ambiente e la sostenibilità. L'appuntamento coinvolge istituzioni, associazioni e comunità universitaria, sottolineando l'importanza dell'impegno collettivo nella salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.
6: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
9: La Biennale Arte Contemporanea di Ulassai prosegue fino al 7 giugno 2026 nel comune di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per l'arte contemporanea in Sardegna, con esposizioni e installazioni diffuse sul territorio. L'iniziativa valorizza il legame tra arte e paesaggio, promuovendo la cultura visiva e la ricerca artistica internazionale in un contesto fortemente identitario e di interesse anche per il pubblico universitario.
6: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: App.
12: Hey, this is Lucino and you're listening to my new song Hair Care on your favorite radio.
13: Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Um Flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania. L'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Per l'appuntamento di oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico. È una delle band più importanti e tra le maggiori espressioni di quella miscela tra rock e blues che è l'evoluzione del rock and roll anni 50. Da loro ovviamente rivisitato in chiave più dura, con ritmi lascivi, canto aggressivo e continui riferimenti al sesso e alle droghe. Per la loro trasgressività furono contrapposti ai più rassicuranti Beatles. Stiamo parlando dei Rolling Stones.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track Chemtrail. Featuring Little Eddie and Wu on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte a Seattle, negli Stati Uniti, patria nativa di uno dei maggiori innovatori nell'ambito della chitarra elettrica e del rock stesso. Secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista di tutti i tempi, precedendo artisti come Eric Clapton e Jimmy Page. Due sue esibizioni, in particolare, sono entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo. Il suo esordio al Festival di Monterey del 67, in cui concluse la performance dando fuoco alla sua chitarra davanti a un pubblico. E la chiusura del Festival di Woodstock nel 69, durante la quale reinterpretò l'inno nazionale. Introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 92, stiamo parlando di Jimi Hendrix.

0: Foxy Lane. Girl, come, baby. Coming to get you.
1: Johnny Allen Hendrix nacque al King County Hospital di Seattle, nello stato di Washington. Il padre, James Allen Hendrix, era di origini afro-native, mentre la madre, Lucille Jeter, era una 17enne afroamericana. Il padre del chitarrista cambia il nome del bambino in James Marshall Hendrix. E il primo strumento regalatogli da bambino, quando la madre morì, fu una chitarra elettrica. Tuttavia Jimmy era mancino e imparò quindi velocemente a suonare rovesciandola, e questa abitudine caratterizzò tutta la sua carriera. Le esibizioni vivo avvennero con alcuni complessi di rhythm and blues di Seattle. Tra i primi gruppi troviamo anche i Velvetones, forse il gruppo con cui fece, verso la fine del 59 circa, il primo concerto della sua vita. Poco tempo dopo entrò nei Rocking Kings, la sua prima band semiprofessionale, con cui suonò in diversi locali per fare esperienza. Nell'ottobre dello stesso anno il chitarrista interruppe definitivamente il suo percorso scolastico senza conseguire il diploma. E nel 61 fu arrestato dalla polizia di Seattle perché trovato alla guida di due auto rubate. Dopo alcuni giorni di detenzione finì in tribunale. Si trovò quindi a dover scegliere tra un periodo di reclusione e l'arruolamento. Scelse ovviamente di arruolarsi ed entrò nell'esercito il 31 maggio del 61. Il servizio militare si svolse a Fort Ord, in California, per sole 8 settimane. Poco dopo il suo arrivo a Fort Campbell, Jimmy conobbe il bassista Billy Cox, con il quale in breve formò i King Casuals. Dopo il congedo, il chitarrista si trasferì a Clarksville, nel Tennessee, poi in Indianapolis e infine a Nashville, dove furono scritturati dal manager Theodore, anche Uncle Teddy, Acorn. L'attività del gruppo si svolgeva essenzialmente nei locali della zona di Jefferson Street, che era ritenuta all'epoca il cuore della comunità afroamericana di Nashville e nota soprattutto per l'intensa scena rhythm and blues che in quel periodo si stava sviluppando. Queste esperienze gli permisero nel novembre del 62 di partecipare alla sua prima sessione di studio come chitarrista turnista. La vera occasione di entrare a contatto con il mainstream giunse però nel marzo del 64, quando Hendrix venne reclutato come chitarrista della Isley Brothers Band. Durante quel periodo Jimmy ebbe occasione di suonare nelle registrazioni studio per Testify, brano che da lì a poco sarebbe diventato un successo radiofonico. Brothers and sisters, it's a wild song making, sir. If you wanna have some soul, if you wanna be a witness, I want you to listen while I testify. Maybe I can help you to get some soul and be a witness, baby.

giugno 64-65 Hendrix suonò per diversi gruppi. Nel luglio del 65 firmò un accordo contrattuale dalla durata di 2 anni con la Sue Records e il Copa Management. Decise quindi di trasferirsi al Village, seguendo così le orme di colui che da quel momento in poi divenne uno dei suoi fari artistici ed esistenziali. Insomma, era Bob Dylan, di cui divenne grande appassionato, soprattutto a partire dall'ascolto dell'album Highway 61 Revisited. Durante l'ottobre e il novembre dello stesso anno prese parte anche a un tour di 2 mesi con i Joy D and the Starlighters, mentre nel gennaio del 66 entrò nei Kingpins, il gruppo d'accompagnamento del sassofonista R&B King Curtis. Tuttavia fu il 66 l'anno di svolta per Hendrix. Durante una serata al Cheetah Club, il chitarrista fece la conoscenza di Linda Keith, a quel tempo la fidanzata di Keith Richards. I due strinsero subito amicizia e Linda li fece conoscere Andrew Lug Oldham, il manager dei Rolling Stones, oltre che al produttore Seymour Stein, i quali però non lo ritennero valido. La ragazza insistette per presentarlo poi a Chas Chandler, all'epoca il bassista degli Animals. L'incontro stavolta fu fruttuoso. Rimase colpito dal chitarrista e dalla sua rivisitazione di Hey Joe, convinto potesse essere una hit da radio. Jimmy fu poi convinto a recarsi a Londra, anche con la promessa che avrebbe conosciuto Eric Clapton, uno degli artisti che più apprezzava. Formò anche una band adatta al nuovo sound che stava portando avanti e in seguito, a diverse audizioni, vennero scelti 2 artisti inglesi, Noel Redding, delegato al basso, e il batterista Mitch Mitchell. Era nata quindi la Jimi Hendrix Experience. Il suono innovativo del gruppo e l'attitudine di Hendrix dal vivo permisero subito alla band di emergere. Già dai primissimi concerti le voci iniziarono a circolare e il trio conquistò subito popolarità, attirando l'attenzione e l'ammirazione di artisti del calibro di Eric Clapton e Jeff Beck. Persino gli V impazzirono per Hendrix e fecero qualsiasi cosa affinché il gruppo accettasse una proposta dalla loro casa discografica, la Track Records. Il primo 45 giri, pubblicato dai Jimi Hendrix Experience, fu proprio Hey Joe, il brano che fece innamorare Chas Chandler, e le vendite furono notevoli. Il 12 maggio del 67 esce l'album di debutto Are You Experienced, il quale ebbe un'ottima risposta di vendite, fermandosi al secondo posto, preceduti da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. L'album viene tuttora considerato come uno dei migliori album di debutto della storia del rock.

e torniamo alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio con Jimi Hendrix, che nonostante il grandissimo successo nel Regno Unito con la Jimi Hendrix Experience, era ancora sconosciuta negli Stati Uniti. Pertanto divenne l'obiettivo della band conquistare anche l'America. L'occasione si presentò fresca fresca nel giugno del 67, quando il gruppo venne invitato grazie a Paul McCartney alla storica edizione del Monterey International Pop Festival, tenutesi il 16, 17 e 18 giugno di quell'anno e generalmente ritenuta l'evento di partenza della cosiddetta lunga estate dell'amore. L'opportunità si rivelò estremamente favorevole per Hendrix. Oltre alla vastissima risonanza che l'evento ebbe in tutti gli Stati Uniti d'America, la sua performance sarebbe stata immortalata nel documentario che sarebbe stato ricavato dal festival. L'esibizione è stata leggendaria. Nei 40 minuti dell'esibizione, Hendrix si prodigò in diversi atti con la sua Fender Stratocaster. Mimò infatti i rapporti sessuali, la suonò con i denti, dietro la schiena, contro l'asta del microfono e contro gli amplificatori. Concluse anche l'esibizione bruciandola davanti al pubblico, entrando così nella storia. L'esibizione ebbe un grande eco mediatico e ben presto il nome Jimi Hendrix Experience fece il giro di tutti gli Stati Uniti. Il 67 vide l'uscita di Axis, Bold as Love, caratterizzato da sonorità meno aspre e più proiettate verso il funk, il blues e l'R&B. Con Bold as Love, Hendrix proseguirà nella sua ricerca sonora anche nel senso delle variazioni sui due canali di uscita stereo, inoltrandosi ulteriormente verso risultati sonori innovativi. Il disco fu inoltre interamente registrato con l'accordatura della chitarra diminuita di mezzo tono, un espediente destinato a diventare uno standard nella produzione del chitarrista. Il disco è inoltre da ricordare per i travagli che lo accompagnarono nelle fasi immediatamente precedenti alla sua uscita. Un esempio: Hendrix dimenticò il master già missato del lato A del disco sul sedile posteriore di un taxi, senza quindi riuscire in alcun modo a recuperarlo. Nonostante le peripezie, l'album si rivelò un grandissimo successo, facendo aumentare considerevolmente le richieste di esibizioni dal vivo del gruppo e portando la Experience a suonare di fronte a platee sempre più ampie. La conclusione del tour, mentre il gruppo si trovava in Scandinavia per alcune date, la notte del 4 gennaio del 68, Hendrix venne tratto in arresto a Stoccolma dopo aver devastato una stanza d'albergo. Well,

nuovo lavoro in studio. Il doppio album Electric Ladyland non ha avuto meno problemi del suo predecessore Bold as Love. Già dalle prime sessioni Hendrix ha dovuto far fronte all'abbandono del produttore Chess Chandler, che se ne andò perché aveva una visione totalmente differente dal chitarrista. Mentre il produttore voleva la composizione di brani di massimo 5 minuti, durata che permetteva quindi la pubblicazione su 45 giri, Hendrix non voleva porsi alcun limite e continuare a sperimentare senza avere una durata limitata nei brani. Le sessioni di preparazione dell'album videro la presenza di molti musicisti negli studi, ma senza una presenza fissa. Un continuo via e vai di artisti che iniziarono a logorare gli equilibri. A minare ulteriormente il tutto era il perfezionismo di Hendrix. Alcune voci di corridoio dicono che il brano Gypsy Eyes, prima di essere pubblicato, ha visto la registrazione di 43 versioni differenti prima di accontentare totalmente il volere del chitarrista. Chandler non fu l'unica persona ad aver avuto problemi con Hendrix. Anche il bassista Noel Redding iniziò ad avere dissidie con il chitarrista. Il gruppo si sciolse definitivamente dopo l'esibizione avvenuta il 29 giugno del 69 al Bob Face Denver Pop Festival, concerto in cui vi fu uno scontro tra le forze dell'ordine e il pubblico, in cui venne usato del gas lacrimogeno. Il mese successivo, per il festival di Woodstock, Hendrix si esibì con una formazione denominata Gypsy, Sun and Rainbow, la quale ebbe però una breve durata e favorì il ritorno di un trio musicale, la Band of Gypsies, composto da Jimi Hendrix alla chitarra, Billy Cox al basso e Buddy Miles alla batteria. La loro prima esibizione in pubblico avvenne dopo solo 10 giorni di prove e iniziò a creare molto materiale da studio. Anche questo gruppo ebbe vita breve, ma pubblicò nel 70 l'LP Band of Gypsy, contenente il materiale live raccolto durante i 4 concerti tenuti al Fillmore East di New York tra il 31 dicembre del 69 e il 1 gennaio del 70. La fine della Band of Gypsies giunse definitivamente il 28 gennaio del 70, con la partecipazione a una rassegna denominata Winter Festival of Peace, tenutasi al Madison Square Garden di New York. Hendrix salì sul palco in uno stato alterato e iniziò a litigare con una fan e venne portato via dai suoi compagni. Immediatamente si scatenò il putiferio tra i membri della Band of Gypsies. Il batterista Buddy Miles accusò il manager, Michael Jeffrey, di aver somministrato dell'LSD a Hendrix per indurlo al delirio e mandare in fumo il progetto per ricomporre la Experience. Detto fatto, Jeffrey sciolse il gruppo e riformò la Jimi Hendrix Experience, richiamando i membri originali. Tuttavia, le dissidie di Noel Redding portarono Hendrix a sostituire immediatamente il bassista con l'ormai collaudato Billy Cox.

Il 1970 fu l'anno del Cry of Love Tour e di numerose sessioni di registrazione. La tournée vide Hendrix esibirsi con l'ennesima formazione rimaneggiata in 30 date e si concluse il 1 agosto del 70 a Honolulu, nelle isole Hawaii. L'agosto dello stesso anno vide anche la fine dei lavori per il nuovo studio fortemente voluti da Hendrix sin dal 68, gli Electric Lady Studios. Vennero progettati dall'architetto e tecnico del suono John Storick, secondo le richieste di Hendrix, ma le pretese comportarono un impegno economico notevole. A ogni modo, Hendrix poté spendere solo 4 settimane negli studios per registrare, la maggior parte delle quali coincidenti con l'ultimo periodo dei lavori. Il 30 agosto del 70 Hendrix si esibì allo storico festival dell'isola di Wight. Subito dopo vennero programmate diverse date lungo tutta l'Europa per poter giustificare le consistenti spese sostenute dal chitarrista e per mettere in sesto il suo nuovo studio di registrazione e per le programmate registrazioni del suo nuovo album, provvisoriamente intitolato First Rays of New Rising Sun. Il 6 settembre del 70, al Festival di Fehmarn, in Germania, nella sua ultima esibizione dal vivo, Hendrix venne accolto da fischi e contestazioni da parte di tutto il pubblico. La mattina del 18 settembre, il chitarrista venne trovato morto nell'appartamento che aveva affittato a Samarkand Hotel di Londra. La sua ragazza tedesca, Monica Dannemann, presente nella stanza al momento del fatto, racconta di come Hendrix si è soffocato da un improvviso conato di vomito causato da un cocktail di alcol e tranquillanti. Il disco che aveva in preparazione venne pubblicato solo parzialmente nel 71, con il titolo di Cry of Love, e raggiunse la terza posizione nella classifica Billboard. Le registrazioni resteranno in circolazione in tale forma provvisoria sino al 97, quando tutte le tracce vennero ordinatamente e interamente ripubblicate con il titolo originario di First Rays of New Rising Sun. Dopo la morte, le spoglie di Hendrix vennero riportate negli Stati Uniti e sepolte nel Greenwood Memorial Park di Renton, a Washington. Sulla lapide venne fatta incidere, assieme al nome, la sagoma di quella che fu la sua chitarra simbolo, ovvero la famosissima Fender Stratocaster.

Lo stile e l'aspetto di Hendrix fecero subito scalpore nel periodo in cui calcò le scene. Il suo aspetto selvaggio e la sua furiosa attitudine chitarristica divennero proverbiali fino al punto di farlo diventare una vera e propria icona. L'influenza di Hendrix è riscontrabile in gran parte delle caratteristiche dei canoni che sono la base della chitarra elettrica moderna. Fu uno dei primissimi chitarristi a servirsi della distorsione sotto forma di fuzz e a conferire una vera e propria dignità melodica al feedback, ritenuto fino ad allora una fastidiosa controindicazione del cosiddetto effetto innesco dei pick-up della chitarra. A lui sono anche riconducibili tra i primissimi e più creativi usi del pedale wah-wah. Oltre a essere stato, assieme a moltissime altre band contemporanee come gli Who e i Cream, tra i principali esponenti dell'hard rock degli anni 60, si ritiene che Hendrix abbia dato anche un notevole contributo allo sviluppo dell'heavy metal, che si sviluppò nei primi anni 70. Il 9 marzo 2010, a 40 anni dalla morte, è stato pubblicato l'album inedito Valley of Neptune. I brani in esso contenuti furono registrati da Hendrix nel 69 e segnarono il passaggio da Electric Ladyland a Band of Gypsies. Oggi abbiamo raccontato la storia di Jimi Hendrix. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1970. Ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Il gruppo ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico e ha avuto una forte influenza sulle generazioni e sui musicisti successivi. Nel 2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland e nel 2004 nella UK Music Hall of Fame. Inoltre, i quattro membri della band sono stati ammessi nella Songwriters Hall of Fame. Attinsero principalmente al progressive, al glam rock e soprattutto, nei primi anni, all'hard rock. Furono influenzati da generi musicali molto diversi come l'heavy metal, il gospel, il blues rock, la musica elettronica, il funk e il rock psichedelico. Stiamo parlando dei Queen.

Era il 1964 quando il chitarrista Brian May fondò con Tim Staple una band chiamata 1984. Il gruppo riscontrò un ottimo successo, arrivando persino ad aprire un concerto a Jimi Hendrix. Tuttavia si sciolse nel 68 e May e Staple decisero di fondarne un'altra. Cercarono un batterista pubblicando un annuncio sulle bacheche dell'Imperial College. Si unì a loro Roger Meadows Taylor e formarono così gli Smile. In questo periodo, oltre ad aprire un concerto dei Pink Floyd e aver firmato un contratto per la pubblicazione di un singolo sotto la Mercury Records, Staple presentò al resto del gruppo Farrokh Bulsara, soprannominato Freddy, che divenne il cantante degli Smile. Il singolo Earth, registrato ai Trident Studios, venne pubblicato negli Stati Uniti, senza tuttavia ottenere il successo sperato. Per questo motivo Staple decise di abbandonare i due compagni, entrando a far parte degli Humpy Bong. Dopo questo evento la band cambiò il proprio nome in Queen, sotto consiglio di Freddie, che adottò il nome d'arte Freddie Mercury. Iniziarono così a cercare un bassista. Si unì a loro Mike Gruz e il 27 giugno del 70 il quartetto si esibì a Truro, a un concerto di beneficenza per la Croce Rossa. Dopo poco anche Goose abbandonò e iniziarono a cambiare bassista sino ad arrivare, nel 71, ad ingaggiare John Deacon. La formazione iniziò quindi un tour in Cornovaglia per fare esperienza e nel settembre dello stesso anno Terry Yeadon offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente ai nuovi Delane Lee Studios, così da poter anche testare l'attrezzatura. I Queen incisero brani originali come Liar, Keep Yourself Alive e Stone Cold Crazy. I brani attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della Mercury Records, e di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Productions, agenzia di management che mise sotto contratti Queen. Nell'estate del 72 il gruppo iniziò a lavorare al primo album, che finirono nel 73. A marzo firmarono il primo contratto con la EMI per il mercato europeo. Negli Stati Uniti e in Giappone la band era invece rappresentata dalla Elektra Records. Il primo singolo, Keep Yourself Alive, venne pubblicato il 6 luglio, ottenendo recensioni favorevoli dalla critica senza tuttavia ricevere alcuna promozione radiofonica. L'album d'esordio, Queen, che uscì il 13 luglio del 73 e comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, univa l'hard rock e il rock progressivo e le ballate melodiche al glam, oltre che ad ambientazioni fantasy tratte principalmente dalle opere di Tolkien. Negli Stati Uniti, Queen raggiunse l'83esima posizione nella classifica di Billboard.

Dal 13 settembre al 2 febbraio del 74, la band intraprese il suo primo tour, il Queen Tour. Suonarono principalmente in Inghilterra con Mott the Hoople. Oltre ai loro brani originali, nella scaletta inserirono anche celebri brani rock and roll degli anni 50, come Jailhouse Rock. Il 21 febbraio il gruppo si esibì in live a Top of the Pops, suonando un estratto inedito del loro secondo album, Seven Seas of Rye. Si rivelò un grande successo, arrivando alla 45esima posizione nelle classifiche inglesi. L'8 marzo del 74 invece esce Queen 2, un concept album caratterizzato dalla contrapposizione del bene e del male. Il disco è infatti diviso in due parti, la White Side e la Black Side, ognuna delle quali identificata con un sound ben preciso. La parte bianca, curata principalmente da May, comprende ballate e progressioni melodiche come White Queen, As It Began, Someday One Day e Feather and Son. Mentre la parte nera, curata da Mercury, è caratterizzata da suoni più duri, caotici e barocchi, inseriti in testi enigmatici e contorti come The March of the Black Queen e The Fairy Feller's Masterstroke. L'album raggiunse la 35esima posizione nelle classifiche inglesi. Il 1 marzo del 74 invece il gruppo cominciò il Queen 2 Tour, durante il quale il loro secondo album scalò velocemente le classifiche inglesi, piazzandosi così al quinto posto e superando le 100.000 copie vendute, divenendo disco d'argento, mentre Seven Seas of Rye arrivò nella top 10 della classifica dei singoli. Nello stesso mese l'Elektra pubblicò Queen in Giappone, dove entrò in classifica nel giro di pochi giorni. Il tour nazionale si chiuse con tutto esaurito al Rainbow Theatre di Londra, subito prima di partire per gli Stati Uniti, esibendosi con i Mott the Hoople e gli Aerosmith. Dopo l'esordio al Regis College di Denver il 16 aprile, una grave forma di epatite colpì Brian May, costringendo la band ad annullare le rimanenti date. Il resto del gruppo attese il chitarrista, che utilizzò il tempo in convalescenza scrivendo nuovi pezzi per il futuro album, registrato a luglio nei Rockfield Studios a Galles e successivamente ai Trident Studios di Londra. Il terzo singolo, Killer Queen, Flick of the Wrist, esempio dello stile glam art rock della band e con due facciate A, ottenne un enorme successo, entrando di fatti in classifica direttamente alla quinta posizione, arrivando successivamente al secondo posto. Negli Stati Uniti questa produzione, per la quale Mercury vinse nel 74 la Ivor Novello Awards, divenne disco d'oro. Questi risultati spinsero il gruppo ad affrettare i preparativi per un nuovo tour inglese, in attesa della pubblicazione del terzo album ufficiale, Sheer Heart Attack, uscito l'8 novembre del 74. Nel disco si nota nuovamente l'equilibrio tra i vari stili musicali molto differenti, passando dalle voci angeliche in The Lap of the Gods all'heavy metal di Stone Cold Crazy, dal boogie woogie di Now I'm Here al piano di Lie of the Valley e di Dear Friends. Considerato un classico del rock e fonte di ispirazione per numerosi gruppi come Metallica ed Extreme, Sheer Heart Attack raggiunge il secondo posto nel Regno Unito e il 12° negli Stati Uniti. Il 30 ottobre cominciò a Manchester lo Sheer Heart Attack Tour, registrando una lunga serie di tutto esaurito. Da questa tournée cominciò la consuetudine di suonare al termine di ogni concerto, a eccezione di quelli tenuti in Irlanda, una versione acustica di God Save the Queen, utilizzando la sola chitarra elettrica di Brian May, riprendendo ciò che Hendrix aveva fatto con l'inno nazionale statunitense. Il 15 gennaio del 75 il tour si spostò negli Stati Uniti. Questo venne tuttavia parzialmente annullato per i problemi alla gola che colpirono Mercury. In aprile le tappe della tournée si spostarono in Giappone, dove i Queen vennero accolti da 3.000 fan all'aeroporto di Tokyo. Nell'estate del 75, dopo aver firmato un nuovo contratto con la EMI e aver abbandonato la Trident, il gruppo cominciò a lavorare a un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione guidati dal nuovo manager John Reed. Il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, un brano di circa 6 minuti scritto da Mercury che divenne la canzone simbolo del progetto musicale e artistico chiamato Queen, per la quale ci vollero ben 3 settimane di registrazioni, di cui una soltanto per le parti vocali. Reed provò a convincere i Queen, senza però successo, che la sua eccessiva durata non poteva rendere la traccia pubblicabile. Un amico della band, Kenny Everett, DJ di Capital Radio, a cui venne consegnata una copia del vinile del brano, apprezzò talmente tanto la canzone che la trasmise ripetutamente alla radio. Il successo che derivò dalla trasmissione della traccia costrinse la EMI a pubblicare velocemente Bohemian Rhapsody. Uscito il 31 ottobre del 75, il singolo vendette in 2 settimane 150.000 copie. A causa dei numerosi impegni del quartetto,
che non poteva partecipare assiduamente alle trasmissioni televisive, venne commissionato a Bruce Gowers un videoclip della canzone. Il brano rimase per ben 9 settimane consecutive al primo posto delle classifiche inglesi, anticipando con successo l'uscita del nuovo disco.

A Night at the Opera divenne uno dei dischi più costosi mai realizzati dell'epoca, oltre che il più grande successo del gruppo. Quest'album, un mescolamento di generi tra rock e opera lirica, fu il loro primo successo negli Stati Uniti, dove arrivò al quarto posto nelle charts degli album, diventando disco di platino e rimanendo per 56 settimane in classifica. Fra il 29 novembre e il 2 dicembre, quattro serate di tutto esaurito all'Hammersmith Apollo di Londra consacrarono definitivamente la band. Tra la fine del 75 e i primi mesi del 76, i Queen tennero oltre 75 concerti per la Night at the Opera Tour in Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia. Il 18 settembre del 76, per ringraziare i fan, organizzarono uno spettacolo gratuito ad Hyde Park, al quale assistettero circa 176.000 persone. Il primo singolo del nuovo lavoro dei Queen fu la ballata Somebody to Love, trasmessa ancora una volta ripetutamente da Kenny Everett, con conseguenze analoghe a Bohemian Rhapsody. Questo venne pubblicato il 12 novembre, accompagnata da un nuovo video promozionale di Bruce Gowers, preannunciando di fatto l'uscita del nuovo album. A Day at the Races uscì il 10 dicembre del 76. L'album contiene numerosi riferimenti cinematografici, oltre che all'album precedente. Contiene sia brani rock che pop, ma il brano più popolare resta Somebody to Love. L'album, nonostante l'indubbia qualità e la piena maturità esecutiva dei membri, venne giudicato da molti inferiore al precedente, seppur ottenendo un disco di platino negli Stati Uniti con 1,5 milioni di copie vendute e 2 dischi di platino nel Regno Unito. Il 14 gennaio del 77, dopo la pubblicazione di un EP con Death on Two Legs, partirono per il Die at the Races Tour, che confermò con numerosi tutto esaurito il successo della band negli Stati Uniti. Al termine della tournée cominciarono a lavorare al nuovo album, che registrarono in 2 mesi e mezzo. Nello stesso tempo, Taylor pubblicò da solista l'EP I Wanna Testify. Il 7 ottobre in quasi tutto il mondo venne pubblicato, in singolo con doppio lato A, We Are The Champions, We Will Rock You. 2 inni da stadio, scritti rispettivamente da Mercury e May, che rappresentarono un omaggio agli spettatori dell'ultima tournée, piazzandosi al secondo posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane. Il loro 6° album, News of the World, si contraddistingue per sonorità più immediate e grezze, attingendo maggiormente al rock e al blues, e risultando così uno dei prodotti musicali più riusciti dei Queen. L'11 novembre del 77 ebbe inizio il News of the World Tour, che esordì a Portland, negli Stati Uniti, dove News of the World vinse 4 dischi di platino con 4.600.000 copie vendute. In patria i Queen si fermarono invece a 1 disco di platino. Dopo una pausa di circa 4 mesi, a inizio 78, Mercury e gli altri tornarono sugli spalti per la ripresa europea della tournée, ripartendo il 9 aprile da Stoccolma. Al termine del tour il gruppo si rimise subito al lavoro, trasferendosi a Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. Qui una tappa del Tour de France ispirò Mercury a comporre Bicycle Race, che venne pubblicata a ottobre insieme a Fat Bottomed Girls, scritta da May. Il 28 ottobre del 78 i Queen cominciarono il Jazz Tour, durante il quale presentarono le canzoni del loro ultimo lavoro.

Il nuovo singolo scritto da John Deacon, Another One Bites the Dust, venne pubblicato ad agosto, ottenendo un notevole successo commerciale, con 5 settimane di presenza al primo posto delle classifiche statunitensi e aggiudicandosi il disco di platino. Il 30 giugno, spinti dal successo del singolo, venne inaugurato a Vancouver il The Game Tour, che li portò negli stadi di tutto il Nord America, registrando in tutte le 46 date il tutto esaurito. A ottobre, May e gli altri tornarono in Inghilterra per perfezionare il materiale destinato alla colonna sonora del film Flash Gordon di Mike Hodges. Il 24 novembre uscì il singolo Flash, mentre l'8 dicembre venne pubblicato l'omonimo album, che arrivò al decimo posto in classifica. Nel disco sono presenti numerosi frammenti di dialogo tratti dal film, con due sole tracce cantate, Flash e The Hero. Alla fine dell'80 il quartetto aveva venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. A fine ottobre cominciò il The Game Tour europeo. Partì anche una breve tournée in Sud America, riscontrando un grande successo. Dopo il tour, il gruppo si ritrovò nei Mountain Studios per cominciare a lavorare a una nuova opera. David Bowie, che frequentava le stesse sale di registrazione, strinse amicizia con May e Mercury. Da questa amicizia uscì una jam session che portò alla nascita di Under Pressure. A metà settembre il quartetto suonò ancora in Sud America nel Gluttons for Punishment Tour, mentre il 3 novembre dell'81 uscì la loro prima raccolta ufficiale Greatest Hits, formato da 17 singoli che percorrono i primi 10 anni della band, arrivando al secondo posto in classifica vendendo oltre 300.000 copie, ottenendo di fatto il disco di platino. Il loro 12° disco, Hot Space, uscì il 21 maggio dell'82, preceduto dal singolo Body Language, che venne apprezzato dalla critica arrivando al 25° posto in Inghilterra e all'11° negli Stati Uniti. L'8 aprile i Queen diedero vita all'Hot Space Tour. La prima tappa fu Göteborg, dove si unì al gruppo Morgan Fisher, che cominciò a occuparsi delle tastiere. Dall'84 al 91 il tastierista ufficiale fu invece Spike Adley. Hot Space continuò ciò che era cominciato con The Game, proseguendo nel sound dance rock e pop, abbandonando ulteriormente le sonorità dei primi anni della band. L'album, che deluse i fan della vecchia guardia, fu il risultato dello sregolato stile di vita dell'epoca dei Queen, provocando una generata incompletezza e frettolosità delle canzoni. Under Pressure, composta insieme a Bowie, risultò la canzone simbolo dell'album, nonché la più apprezzata. Il disco riscosse comunque un discreto successo, arrivando al quarto posto nelle classifiche inglesi, aumentando la stima della stampa nei confronti del quartetto. Hot Space venne tuttavia praticamente ignorato dalle stazioni rock americane, scomparendo quasi subito dalle classifiche di Billboard e minando la fama dei Queen negli Stati Uniti. La seconda parte dell'Hot Space Tour risultò infatti l'ultima tournée della band nel Nord America.

Una volta terminata la serie di concerti, alla fine dell'82 i Queen decisero di comune accordo di separarsi e cominciarono a dedicarsi a progetti da solisti, tranne John Deacon, che decise di dedicarsi alla propria famiglia. I Queen tornarono in scena il 23 gennaio dell'84 con il singolo Radio Gaga, piazzandosi subito al quarto posto delle classifiche inglesi. Il 27 febbraio uscì The Works, album diverso dai lavori precedenti. Nonostante la confermata presenza del sintetizzatore, il sound di questa compilation cerca di tornare alla fine degli anni 70. Per la prima volta i testi riguardano anche alcune tematiche sociali e politiche. Tra i brani di maggiore popolarità del disco vi è I Want to Break Free, il cui videoclip, ideato da Taylor, fu tacciato di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito dalle televisioni. The Works, che produsse 4 singoli, arrivò al secondo posto nel Regno Unito, dove però divenne il loro album di maggiore successo discografico dietro Greatest Hits, guidando invece la classifica in altri 19 paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, dove la band era stata ospite al Festival di Sanremo nell'84. Nell'agosto partì il The Works Tour, che toccò anche il Sudafrica, dove accettarono di fare 12 serate a Sun City, considerata la città simbolo dell'apartheid. Alla fine del tour, per cui la band ricevette il premio Silver Clef, il quartetto registrò ai Sarm Studio di Londra la canzone natalizia Thanks God It's Christmas, che non ebbe un grande successo commerciale. Nelle prime settimane dell'85, Jerry Stickles, tour manager della band, organizzò la partecipazione dei Queen a un festival a Rio de Janeiro, chiamati per il successo avuto nei precedenti concerti sudamericani. Rock in Rio, che venne trasmesso in diretta televisiva in tutto il Sud America, si svolse dal 12 al 19 gennaio e vide la partecipazione di AC/DC, George Benson, Iron Maiden e Yes. Subito dopo i quattro ripresero il The Works Tour, che arrivò in Nuova Zelanda e Australia. Il 29 aprile uscì il primo disco solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Nonostante le recensioni negative da parte della stampa specializzata, per via dell'unione mal combinata di canzoni d'amore e ballate funky, il disco si piazzò al sesto posto nelle classifiche inglesi. I Queen parteciparono il 13 luglio dell'85 a Live Aid, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali, allo scopo di ricavare fondi a favore della popolazione dell'Etiopia. Nei 20 minuti a disposizione i Queen suonarono Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Subito dopo il concerto londinese cominciarono a progettare un nuovo album. Il 4 novembre il gruppo pubblicò il singolo One Vision, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King. Nella primavera dell'86 Mercury e Deacon parteciparono al musical Time di Dave Clark. Durante le prime sessioni di prove, la band venne contattata dal regista Russell Mulcahy per commissionare loro una colonna sonora per il suo primo film. Dopo aver accettato l'incarico, cominciarono a registrare brani adatti alla trama, oltre che ad alcuni videoclip diretti da Mulcahy stesso, di tracce come A Kind of Magic, il cui singolo raggiunse la prima posizione in 35 stati. L'album A Kind of Magic uscì il 2 giugno dell'86, posizionandosi subito al primo posto delle classifiche britanniche per 13 settimane consecutive, vincendo 2 dischi di platino. Il disco si presenta come una colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, rappresentando allo stesso tempo un lavoro autonomo e svincolato dal film. Il 6 giugno i Queen cominciarono a Stoccolma il Magic Tour. L'11 e il 12 luglio tornarono a suonare al Wembley Stadium, ed è qui che Freddie concluse lo spettacolo sulle note di God Save the Queen, vestito da re. Il 27 luglio suonarono a Budapest. Qui Freddie si esibì per l'ultima volta con i Queen, in una delle sue esibizioni vocali più apprezzate e sfociando nella raccolta Live Magic, pubblicato alla fine dell'86 dalla EMI. Il gruppo decise di concedersi una seconda pausa di riflessione.

Nel 1988 i Queen si ritrovarono in studio, cominciando a lavorare a un nuovo disco. Per evitare dissidi, tutte le nuove tracce vennero discusse e realizzate in comune. La copertina di The Miracle, anticipato dal singolo I Want It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, che contenne 5 singoli, si piazzò al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino. Alla fine di novembre i Queen, dopo il successo di The Miracle, che risollevò dopo alcuni anni le loro quotazioni negli Stati Uniti, dichiararono alla stampa di essere nuovamente pronti a rientrare in studio. Tuttavia l'assenza di un tour e le sempre più rare apparizioni di Freddie in pubblico alimentarono le speculazioni dei media sulla salute del cantante. Mercury si limitò a dire che era una decisione, tratta dal voler rompere il binomio album-tour degli anni passati. Nell'89 Mayer e Taylor parteciparono a Rock Aid Armenia, progetto a favore delle vittime del terremoto dell'88. Il 4 dicembre uscì invece Queen at the Bib, un album dal vivo, comprendente 8 canzoni registrate dal quartetto in 2 sessioni negli studi della BBC del 73. Nel 90, anno in cui festeggiò il ventennale della carriera dei Queen, le voci su Mercury malato di AIDS divennero sempre più insistenti. Per cercare di ridurre queste voci, il cantante esibì un test negativo alla malattia. E sempre lo stesso anno, il gruppo decise inoltre di lasciare la Capitol Records e di cambiare casa discografica. Nonostante fosse molto debilitato dalla malattia, Mercury non abbandonò la sua attività con il gruppo e il 14 gennaio del 91 venne pubblicato Innuendo. A inizio maggio i Queen tornarono a Montreux per ritornare subito al lavoro su un nuovo album. May iniziò inoltre un tour radiofonico in Nord America per promuovere il nuovo sound della band. A ottobre venne pubblicato Greatest Hits 2, comprendente 17 canzoni degli anni 80 dei Queen e posizionandosi al primo posto in classifica. Per promuovere la compilation uscì un nuovo singolo, The Show Must Go On, tratto da Innuendo. Nel corso degli ultimi mesi del 91, le voci riguardanti una grave malattia di Mercury si fecero più pressanti, confermate anche dall'aspetto sofferente del cantante nelle pochissime occasioni in cui appariva in pubblico. Il 23 novembre del 91, Freddie Mercury decise di annunciare ufficialmente, attraverso un comunicato, di essere risultato positivo al test dell'HIV. Morì il giorno seguente, a soli 45 anni, a causa di una broncopolmonite fomentata dall'AIDS. Tra le ultime volontà, Mercury dichiarò di voler contribuire al sostegno della Terence Higgins Trust, una delle più importanti associazioni impegnate nella lotta contro la malattia. Per commemorare il cantante, May scelse di pubblicare un singolo contenente Bohemian Rhapsody e These Are the Days of Our Lives, i cui proventi vennero donati all'associazione. Questo, che venne stampato nel giro di una settimana, vendette oltre 100.000 copie in soli 7 giorni, arrivando alla prima posizione delle classifiche inglesi e risultando il singolo più venduto nel Natale di quell'anno. Il videoclip di These Are the Days of Our Lives fu l'ultimo girato da Freddie Mercury il 31 maggio del 91. Oggi abbiamo parlato dei Queen. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica. Sometimes

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
7: Siamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Ah.

Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. So sad.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Unica Radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

0: wavy, I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Unica Radio, emozione unica.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
4: Mua.
2: La città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Le spegniamo il cell.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi.